avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

0: dai, io farei che inizi tu.
1: Dai. No, no, dai, è tua la canzone.
0: No, va bene, ma cosa vuol dire?
1: Dai, dai, Mario.

dove finisce il fiume comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore

lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato

fortuna che gli aveva regalato sua zia Waller, un piede di porco a piedi.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: meglio di no.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
2: Rai Radio Tutta Italiana.

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco.

Dobbiamo perderci di vista e non sentirci più. Tanto un'amicizia tra noi è impossibile.

0: mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente, anno 2011, un anno in un'ora, la musica, i successi di un anno e anche gli avvenimenti. Il 24 febbraio 2011 il leader della Libia, Muammar Gheddafi, risponde al sollevamento del popolo inviando l'esercito che spara sulla folla. Si contano almeno 6.000 morti nella sola Tripoli. Il 17 marzo ricorre il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia. 19 marzo la coalizione tra Stati Uniti, Francia, Spagna, Gran Bretagna, Canada ed Italia dà il via all'operazione Odyssey Dawn, che apre la guerra in Libia contro il regime del colonnello Muammar Gheddafi. Il 29 aprile il principe William del Galles sposa Kate Middleton. Il 1 maggio Papa Giovanni Paolo II viene proclamato beato. 2 maggio il terrorista Osama Bin Laden, ideatore degli attentati dell'11 settembre, viene ucciso in Pakistan dai Navy SEALs statunitensi. Il 20 ottobre in Libia viene ucciso Gheddafi dopo 8 mesi di guerra civile. Nel 2011 usciva Harry Potter e i doni della morte, la seconda parte, I pirati dei Caraibi, Oltre i confini del mare e Kung Fu Panda, e per concludere anche Femmine contro maschi. Moriva il 12 marzo Nilla Pizzi, la celebre cantante italiana. Elizabeth Taylor ci lasciava, l'attrice, il 23 marzo. Amy Winehouse, cantautrice britannica, ci lascia troppo presto, il 23 di luglio. Il 5 ottobre muore Steve Jobs, l'imprenditore informatico e inventore statunitense. Il 23 ottobre, in un tragico incidente, muore Marco Simoncelli, il pilota motociclistico. Chiudiamo con Sanremo. Nel 2011 vince Roberto Vecchioni con Chiamami ancora amore. Al secondo posto Imodà con Emma arriverà e al terzo posto Albano con Amanda è libera. Adesso la musica del 2011. Noi, con Mi ritorni in mente, torniamo prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana.

già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, già.

già. Ormai io sono vaccinato, sai, ci vuole fantasia. E allora che si fa?

se si sta male, volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, sono sicuro.

0: era questa l'ultima canzone.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Sat hai Radio tutti i 14 italiani. Canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

Mi sembra spesso di vivere il finale di un film. Sono ridicolo, lo so, eppure è così. Mi sembra sempre di arrivare.

so chi c'ha ragione e chi no. Sono una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Mattina italiana

situazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: chi è?
1: Andavo a cantare al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
3: Ah, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava.
1: Ma sono tutti di mia moglie.

0: la stessa.
1: Cosa te l'ho detto io?
0: C'è uno che grida e fa i versi da quella finestra. Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi? Soliti.

0: mezzo alla strada.
1: Cosa c'è?
0: Sono tre col forcone.
1: Ah, vabbè.

Antonio Seminore. No, adesso.

saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato. Il mare ho trovato, ma nulla è cambiato.

0: Ore 12, è sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Rai Sat hai tutti i 14 italiana. Canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
4: Bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Siamo alla prima classifica, quella dalla 20ª all'11ª posizione di questa settimana, partendo proprio dal 1° agosto, quindi una classifica non calda, caldissima, quella dei dischi appunto caldi. Abbiamo scavallato decisamente la metà dell'estate e ci accingiamo ad andare poi verso questo fine mese alla programmazione della canzone regina. Nel frattempo, come sempre, quando parliamo di dischi caldi, diamo anche un'occhiata alle posizioni che precedono la 20ª per vedere chi è sceso questa settimana. E devo dire che dalla 21ª alla 26ª scendono canzoni che hanno rappresentato anche le primissime posizioni della top 10 in generale. Quindi Ippiao, però anche no, DJ Ax arriva in 26ª posizione, 25ª per l'ultima canzone di Giulia Biagio Antonacci, che comunque ha tenuto molto bene dal 26 giugno quando è uscita. 24ª posizione Blanco con Los Angeles. Gli ultimi singoli di Blanco non stanno avendo, insomma, il successo dei precedenti, anche che sono molto più ricercati. 23ª posizione stabile Gianna Nannini e Marrakesh nella cover di Gianna Nannini, in questa nuova versione del successo incredibile di Gianna Nannini America. 22ª posizione Businessman di Man di Dito nella Piaga. E in 21ª posizione Tuca Macarena di Baby K. Ma arriviamo alla 20ª posizione, risale, quindi torna almeno nella zona dischi caldi una canzone che ha aperto le danze di quest'estate, in realtà molto prima, il 27 marzo, e quindi con Fred De Palma, Anitta e Mischilla abbiamo La Testa Gira.

19ª posizione per i dischi caldi, abbiamo una canzone che non è un tormentone estivo, non ha a che fare con l'estate, è stata una canzone estemporanea, sentita, che Achille Lauro ha pubblicato dopo la fine del tour, e quindi è in 19ª posizione, in discesa, La città degli angeli di Achille Lauro.

0: sempre nella zona dischi caldi, sale invece in 18ª posizione, ultimo con la sua Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo alla 17ª posizione dei dischi caldi. DNA con Gabri Ponte e Jovanotti. Jovanotti ha concluso il suo tour europeo e proprio in questi giorni partirà il suo tour ovviamente italiano. Grandissimo entusiasmo, ha citato anche le grandi canzoni conosciute all'estero, tipo l'italiano insomma di Toto Cutugno, però in questo caso è un progetto insieme a Gabri Ponte che raccoglie la 17ª posizione dei dischi caldi con DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

sedicesima posizione, pensate, in risalita, quindi acquista 9 posizioni nella zona di Schicardi, una canzone pubblicata ormai il 1° maggio, e siamo quindi al maledetto me di Fulminacci.

quindicesima posizione, una canzone per la quale potete trovare anche un tutor di uno dei protagonisti insieme ai nipoti, ovvero Nino D'Angelo. Si dice molto molto contento di aver partecipato a questo tormentone, studia i passi della canzone La Costiera Amalfitana proprio insieme ai nipoti, quindi guardate i suoi social e fate anche voi le prove se volete. È stabile in quindicesima posizione La Costiera appunto Amalfitana con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Una canzone per la quale andavano scelti i tempi giusti per risalire man mano in classifica, parlo di Madame, con quello che lei ha pensato come una canzone più estiva. In realtà c'è sempre della riflessione, c'è sempre insomma anche dell'ironia in quello che Madame scrive, Mama non mama. 14ª posizione dei dischi caldi.

In 13ª posizione abbiamo uno dei protagonisti dell'estate 2026, sicuramente c'è Iram che sta partecipando a tutti i festival dedicati appunto alla musica di questa estate e lo troviamo quindi in 13ª posizione di Schicardi con Cabana.

finalmente nella zona dischi caldi. Voi sapete insomma che a metà luglio escono pochissime canzoni, già i giochi per l'estate sono fatti, non vale per Saif che insomma è un po' il re di quest'estate. Se la regina è Serena Brancale, Saif si candida a diventare proprio il re dell'estate 2026. Ha estratto un nuovo singolo dal suo album, in questo caso arriva quindi come new entry nella 12ª posizione di dischi caldi Saif, appunto, con Parlar d'amore.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo invece alla vetta della classifica dei dischi caldi di questa settimana. C'è sempre lui, c'è sempre Jovanotti, che sicuramente è un collante anche per tanti artisti. Questo è un connubio, un incontro molto molto felice, anche per una filosofia, uno stile di vita che li unisce, quello insieme ad Alfa, insomma, è questa Buon Vento, che sicuramente è molto utilizzata anche sui social, ma credo che la gente voglia condividere il significato più profondo di questa canzone. Quindi buon vento anche a voi. Il vento poi ci porterà anche la classifica dei top 10 sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana, e quindi ogni bene da Maria Cristina Zoppa tra pochissimo con la top 10 della Top Week, ovvero le canzoni più trasmesse dalle radio italiane e quindi anche da Rai Radio Tutta Italiana.
2: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo. Come

0: Finestra giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, Top Week che parte dal 1 agosto e vi tiene compagnia per questa primissima settimana di agosto, non calda, caldissima. Abbiamo già parlato della classifica dei dischi caldi, adesso andiamo proprio alle prime 10 posizioni che risentono spessissimo anche dei tour che girano proprio in questo momento in Italia. Lo vedremo soprattutto per la vetta di questa classifica. Vi ricordo che potrete ascoltare le nuove classifiche dal sabato al giovedì sempre su Rai Radio Tutta Italiana in vari orari, mentre l'appuntamento con Disco Rai è il mercoledì e il venerdì alle 13 e alle 19, dove riascoltiamo le interviste fatte a moltissimi dei protagonisti di queste classifiche proprio durante l'anno, quando hanno presentato i loro album. L'estate è più un'estate fatta sicuramente di singoli pubblicati anche per questa stagione, e altri invece che escono da queste logiche, e quest'anno ce ne sono stati più di qualcuno. Ma andiamo in decima posizione, lui in realtà unisce tutte e due le cose, il singolo sicuramente estivo ma con significati sempre molto profondi, e quindi è un po' un unicum nella classifica, anche nella top ten. Parlo di Francesco Gabbani, in lieve discesa ma sempre saldo nella top ten con Summer Funk.

stabile invece nona posizione c'è Emma con Fabi Fibra con Antidroga, una canzone pubblicata il 26 giugno e che rappresenta una nuova strada di Emma che è in tour proprio in questi giorni, un tour molto molto seguito e quindi rimane stabile nella top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane.

ottava posizione, sappiamo che è ferma per un incidente appunto avvenuto proprio su un palco qualche giorno fa, ma in netto miglioramento la nostra Noemi, che speriamo di rivedere appunto in questo agosto, fine agosto, di nuovo in tour. E quindi è in lieve discesa in ottava posizione nella top ten con Tu cosa fai questa sera.

0: sentirti mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Settima posizione, una canzone pubblicata il 19 giugno e pensate che ha raccolto un po' tutte le posizioni della classifica, ma quasi sempre in top 10. Adesso sale, continua a salire dal 19 giugno appunto, Anna con White Girl Worst.

Posizione per una canzone che amiamo moltissimo e che in realtà raccoglie la prima posizione nella classifica delle canzoni indipendenti italiane, perché è prodotta dalla Tarma Records, poi distribuita Sony Warner, perché è un incontro tra Marco Mengoni e Angelina Mango, quindi sesta posizione, in leggera discesa, Canto d'amore.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Sale invece in quinta posizione, quindi continua a salire, incredibile. Una canzone che è sempre stata nelle top 10 da quando è uscita il primo maggio, parlo di Gaia con Bossa Nostra.

anche lui è un artista che ha praticamente bazzicato, come dico io, ma che è fisso nella classifica delle top 10, in questo caso addirittura del Festival di Sanremo. Sale questa settimana, acquista una posizione, Samurai J con Flamenco Paranoia.

siamo quindi alla vetta del top 10. Anche qui c'è una novità questa settimana, e secondo me appunto dovuto moltissimo al fatto che questo artista è in tour. Ma partiamo dalla terza posizione. Ormai diciamo che le due canzoni che andiamo ad ascoltare adesso e poi la successiva rappresentano veramente sempre la vetta della classifica. La canzone che andiamo ad ascoltare è stata in prima posizione, in seconda, in terza, quindi scende leggermente questa settimana, ma è sempre lì, è sempre sul podio. La canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, forse l'avete già immaginato, con Sorry Scusa Lo Siento.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Era in vetta alla classifica la settimana scorsa, scende solo di una posizione, quindi ben salda nella vetta delle classifiche delle canzoni più ascoltate, più trasmesse dalle radio italiane, anche da Rai Radio Tutta Italiana. Merck e Cremond con The Colors e la regina dell'estate Serena Brancale, questa è Partenope.

E quindi chiudiamo questa classifica top 10 del primo agosto, della prima settimana di agosto, con una novità, insomma, ha scalato man mano, devo dire, dai dischi caldi fino alla top 10. È una canzone partita il 19 giugno e non partita subito nelle primissime posizioni, ma in questi giorni è in tour e l'affetto che raccoglie Tommaso Paradiso è sempre incredibile. C'è stato un momento in questa settimana in cui una ragazza è salita sul palco e ha cantato piangendo dall'inizio alla fine insieme a Tommaso Paradiso, Non avere paura, che è sicuramente una delle canzoni più belle che abbia mai scritto. Ma in questo caso Tommaso Paradiso è saldo in prima posizione nella classifica delle top 10, quindi prima posizione in assoluto delle 20 che vi abbiamo raccontato anche questa settimana con Agitare Coca-Cola. Noi invece agitiamo la mano, vi salutiamo, vi terremo compagnia anche durante le nostre vacanze e le nostre ferie, perché non possiamo non raccontarvi qual è la musica che gira intorno, non soltanto in tutte le radio italiane, ma anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, perché siamo sempre sul pezzo e soprattutto, insomma, vogliamo cantare e raccontare insieme a voi quali sono i suoni di quest'estate. Ma troverete tanta altra buona musica, soprattutto del passato, anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, anche perché pare appunto che le ultime tendenze siano quelle di un ascolto forsennato anche da parte dei giovani della musica del passato, e questo in fondo ci fa anche molto, ma molto piacere. Ogni bella Maria Cristina Zappa, e rimanete sintonizzati su Rai Radio Tutta Italiana.

0: ore 14. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Top Week Summer, le canzoni più belle dell'estate.
1: Dimmi se hai perso o preso quello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

0: Sono le 15. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: mai più.
1: Tutta italiana. Summer Compilation. In estate la musica esplode e diventa tormentone. Ci sono infatti canzoni che finiscono per accompagnarti per tutta la stagione, da quando sei ancora in città, sognando semmai le vacanze, fino alla partenza, continuando poi a farti da colonna sonora nei momenti di relax e di svago. A fare di una canzone un tormentone di solito è il ritmo, il ritornello, e proprio non ce la fai a non cantarla o fischiettarla. Negli anni ce ne sono state tante di canzoni, alcune delle quali entrate di diritto nella storia della musica italiana. Ricordiamo quindi tutti i tormentoni più belli della musica italiana nell'estate di Rai Radio Tutta Italiana, ogni giorno alle 10 e alle 16.

0: italiana.
1: Ore 16, è sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV
2: Rai
3: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.

0: vorrei essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso e regalartelo.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi.

pesca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fateci largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca. E se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

caso conta, sotto un cielo grigio gli avvoltoi in ronda, sopra un muro grigio vedi lampeggianti, noi siamo quelli che diventano fantasmi. Sono un cane randagio.

migliorerebbe. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho

0: Cultura Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Siamo alla prima classifica, quella dalla 20ª all'11ª posizione di questa settimana, partendo proprio dal 1° agosto, quindi una classifica non calda, caldissima, quella dei dischi appunto caldi. Abbiamo scavallato decisamente la metà dell'estate e ci accingiamo ad andare poi verso questo fine mese alla proclamazione della canzone regina. Nel frattempo, come sempre, quando parliamo di dischi caldi, diamo anche un'occhiata alle posizioni che precedono la 20ª per vedere chi è sceso questa settimana. E devo dire che dalla 21ª alla 26ª scendono canzoni che hanno rappresentato anche le primissime posizioni della top 10 in generale. Quindi Hippie Yao, però anche no, di J-Ax arriva in 26ª posizione, 25ª per l'ultima canzone di Giulia Biagio Antonacci, che comunque ha tenuto molto bene dal 26 giugno quando è uscita. 24ª posizione Blanco con Los Angeles. Gli ultimi singoli di Blanco non stanno avendo insomma il successo dei precedenti, anche che sono molto più ricercati. 23ª posizione stabile Gianna Nannini e Marrakesh nella cover di Gianna Nannini in questa nuova versione del successo incredibile di Gianna Nannini America. 22ª posizione Businessman di Man di Dito nella Piaga. E in 21ª posizione Tuca Macarena di Baby K. Ma arriviamo alla 20ª posizione, risale, quindi torna almeno nella zona dischi caldi una canzone che ha aperto le danze di quest'estate, in realtà molto prima, il 27 marzo, e quindi con Fred De Palma, Anitta e Mischilla abbiamo La Testa Gira.

In 19ª posizione per i dischi caldi abbiamo una canzone che non è un tormentone estivo, non ha a che fare con l'estate, è stata una canzone estemporanea, sentita, che Achille Lauro ha pubblicato dopo la fine del tour, e quindi è in 19ª posizione, in discesa, La città degli angeli di Achille Lauro.

0: Della zona dischi caldi sale invece in 18ª posizione, ultimo con la sua Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo alla 17ª posizione dei dischi caldi. DNA con Gabri Ponte e Jovanotti. Jovanotti ha concluso il suo tour europeo e proprio in questi giorni partirà il suo tour ovviamente italiano. Grandissimo entusiasmo, ha citato anche le grandi canzoni conosciute all'estero, tipo l'italiano insomma di Toto Cutugno, però in questo caso è un progetto insieme a Gabri Ponte che racconta la 17ª posizione dei dischi caldi con DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

sedicesima posizione, pensate, Irrisadita, quindi acquista 9 posizioni nella zona di Schicardi, una canzone pubblicata ormai il 1° maggio, e siamo quindi al maledetto me di Fulminacci.

quindicesima posizione, una canzone per la quale potete trovare anche un tutor di uno dei protagonisti insieme ai nipoti, ovvero Nino D'Angelo. Si dice molto molto contento di aver partecipato a questo tormentone e studia i passi della canzone La Costiera Amalfitana proprio insieme ai nipoti, quindi guardate i suoi social e fate anche voi le prove se volete. È stabile in quindicesima posizione La Costiera appunto Amalfitana con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Una canzone per la quale andavano scelti i tempi giusti per risalire man mano in classifica, parlo di Madame con quello che lei ha pensato come una canzone più estiva. In realtà c'è sempre della riflessione, c'è sempre insomma anche dell'ironia in quello che Madame scrive, Mama non mama. 14ª posizione dei dischi caldi.

In 13ª posizione abbiamo uno dei protagonisti dell'estate 2026, sicuramente c'è Iram che sta partecipando a tutti i festival dedicati appunto alla musica di questa estate, e lo troviamo quindi in 13ª posizione di Schicaldi con

E finalmente nella zona dischi caldi, voi sapete insomma che a metà luglio escono pochissime canzoni, già i giochi per l'estate sono fatti, non vale per Saif che insomma è un po' il re di quest'estate. Se la regina è Serena Brancale, Saif si candida a diventare proprio il re dell'estate 2026. Ha estratto un nuovo singolo dal suo album, in questo caso arriva quindi come new entry nella 12ª posizione di dischi caldi Saif, appunto, con Parlar d'amore.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo invece alla vetta della classifica di dischi caldi di questa settimana, e c'è sempre lui, c'è sempre Jovanotti, che sicuramente è un collante anche per tanti artisti. Questo è un connubio, un incontro molto molto felice anche per una filosofia, uno stile di vita che li unisce, quello insieme ad Alfa, insomma, è questa Buon Vento, che sicuramente è molto utilizzata anche sui social, ma credo che la gente voglia condividere il significato più profondo di questa canzone, quindi Buon Vento anche a voi. Il vento poi ci porterà anche la classifica delle top 10 sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana, e quindi ogni bene da Maria Cristina Zoppa tra pochissimo con la top 10 della Top Week, ovvero le canzoni più trasmesse dalle radio italiane e quindi anche da Rai Radio Tutta Italiana.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, Top Week che parte dal 1 agosto e vi tiene compagnia per questa primissima settimana di agosto, non calda, caldissima. Abbiamo già parlato della classifica dei dischi caldi, adesso andiamo proprio alle prime 10 posizioni che risentono spessissimo anche dei tour che girano proprio in questo momento in Italia. Lo vedremo soprattutto per la vetta di questa classifica. Vi ricordo che potrete ascoltare le nuove classifiche dal sabato al giovedì sempre su Rai Radio Tutta Italiana in vari orari, mentre l'appuntamento con Disco Rai è il mercoledì e il venerdì alle 13 e alle 19, dove riascoltiamo le interviste fatte a moltissimi dei protagonisti di queste classifiche proprio durante l'anno, quando hanno presentato i loro album. L'estate è più un'estate fatta sicuramente di singoli pubblicati anche per questa stagione, e altri invece che escono da queste logiche, e quest'anno ce ne sono stati più di qualcuno. Ma andiamo in decima posizione, lui in realtà unisce tutte e due le cose, il singolo sicuramente estivo ma con significati sempre molto profondi, e quindi è un po' un unicum nella classifica, anche nella top ten. Parlo di Francesco Gabbani, in lieve discesa ma sempre saldo nella top ten con Summer Funk.

instabile invece nona posizione c'è Emma con Fabi Fibra con Antidroga, una canzone pubblicata il 26 giugno e che rappresenta una nuova strada di Emma che è in tour proprio in questi giorni, un tour molto molto seguito e quindi rimane stabile nella top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane.

in ottava posizione, sappiamo che è ferma per un incidente appunto avvenuto proprio su un palco qualche giorno fa, ma in netto miglioramento la nostra Noemi, che speriamo di rivedere appunto in questo agosto, fine agosto, di nuovo in tour. E quindi è in lieve discesa in ottava posizione nella top ten con Tu cosa fai questa sera. Stare con

0: sentirti mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Settima posizione, una canzone pubblicata il 19 giugno e pensate che ha raccolto un po' tutte le posizioni della classifica, ma quasi sempre in top 10. Adesso sale, continua a salire dal 19 giugno appunto, Anna con White Girl Worst.

posizione per una canzone che amiamo moltissimo e che in realtà raccoglie la prima posizione nella classifica delle canzoni indipendenti italiane, perché è prodotta dalla Tarma Records, poi distribuita Sony Warner, perché è un incontro tra Marco Mengoni e Angelina Mango, quindi stessa posizione, in leggera discesa, Canto d'amore.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Sale invece in quinta posizione, quindi continua a salire, incredibile. Una canzone che è sempre stata nelle top 10 da quando è uscita il primo maggio, parlo di Gaia con Bossa Nostra.

anche lui è un artista che ha praticamente bazzicato, come dico io, ma che è fisso nella classifica delle top 10, in questo caso addirittura del Festival di Sanremo. Sale questa settimana, acquista una posizione, Samurai J con Flamenco Paranoia.

siamo quindi alla vetta del top 10. Anche qui c'è una novità questa settimana, e secondo me appunto dovuto moltissimo al fatto che questo artista è in tour. Ma partiamo dalla terza posizione. Ormai diciamo che le due canzoni che andiamo ad ascoltare adesso e poi la successiva rappresentano veramente sempre la vetta della classifica. La canzone che andiamo ad ascoltare è stata in prima posizione, in seconda, in terza, quindi scende leggermente questa settimana, ma è sempre lì, è sempre sul podio. La canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, forse l'avete già immaginato, con Sorry Scusa Lo Siento.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Era in vetta alla classifica la settimana scorsa, scende solo di una posizione, quindi ben salda nella vetta delle classifiche delle canzoni più ascoltate, più trasmesse dalle radio italiane, anche da Rai Radio Tutta Italiana, Merck & Cremond con The Colors e la regina dell'estate Serena Brancali, questa è Partenope. Yeah!

Quindi chiudiamo questa classifica top 10 del primo agosto, della prima settimana di agosto, con una novità, insomma ha scalato man mano, devo dire, dai dischi caldi fino alla top 10. È una canzone partita il 19 giugno e non partita subito nelle primissime posizioni, ma in questi giorni è in tour e l'affetto che raccoglie Tommaso Paradiso è sempre incredibile. C'è stato un momento in questa settimana in cui una ragazza è salita sul palco e ha cantato piangendo dall'inizio alla fine insieme a Tommaso Paradiso, Non avere paura, che è sicuramente una delle canzoni più belle che abbia mai scritto. Ma in questo caso Tommaso Paradiso è saldo in prima posizione nella classifica delle top 10, quindi prima posizione in assoluto delle 20 che vi abbiamo raccontato anche questa settimana con Agitare Coca-Cola. Noi invece agitiamo la mano, vi salutiamo, vi terremo compagnia anche durante le nostre vacanze e le nostre ferie, perché non possiamo non raccontarvi qual è la musica che gira intorno, non soltanto in tutte le radio italiane, ma anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, perché siamo sempre sul pezzo e soprattutto, insomma, vogliamo cantare e raccontare insieme a voi quali sono i suoni di quest'estate. Ma troverete tanta altra buona musica, soprattutto del passato, anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, anche perché pare appunto che le ultime tendenze siano quelle di un ascolto forsennato anche da parte dei giovani della musica del passato, e questo in fondo ci fa anche molto, ma molto piacere. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, e rimanete sintonizzati su Rai Radio Tutta Italiana.

che lo sto facendo. E dimmi cos'è, e dimmi cos'è, e dimmi cos'è. La vita.

avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato l'accidia in me,

e all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni

non cerca i guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

insieme ad altri 100.000 ragazzi. Radio Baccano come un terremoto, niente e nessuno che chiede il tuo voto, niente più leader a guidare le masse, musica dura che buca le casse, mondo che gira, Radio Baccano, suono che scalda dal freddo che fa, nelle apparenze si nascondono gabbie, dentro allo stomaco la libertà.

0: bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

0: Da come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Siamo alla prima classifica, quella dalla 20ª all'11ª posizione di questa settimana, partendo proprio dal 1° agosto, quindi una classifica non calda, caldissima, quella dei dischi appunto caldi. Abbiamo scavallato decisamente la metà dell'estate e ci accingiamo ad andare poi verso questo fine mese alla programmazione della canzone regina. Nel frattempo, come sempre, quando parliamo di dischi caldi, diamo anche un'occhiata alle posizioni che precedono la 20ª per vedere chi è sceso questa settimana. E devo dire che dalla 21ª alla 26ª scendono canzoni che hanno rappresentato anche le primissime posizioni della top 10 in generale, quindi Ippi, Yao, Però Anche No di J-Ax arriva in 26ª posizione, 25ª per l'ultima canzone di Giulia Biagio Antonacci, che comunque ha tenuto molto bene dal 26 giugno quando è uscita. 24ª posizione Blanco con Los Angeles. Gli ultimi singoli di Blanco non stanno avendo insomma il successo dei precedenti, anche perché sono molto più ricercati. 23ª posizione stabile Gianna Nannini e Marrakesh nella cover di Gianna Nannini, in questa nuova versione del successo incredibile di Gianna Nannini America. 22ª posizione Businessman di Man di Dito nella Piaga. E in 21ª posizione Tuca Macarena di Baby K. Ma arriviamo alla 20ª posizione, risale, quindi torna almeno nella zona dischi caldi una canzone che ha aperto le danze di quest'estate, in realtà molto prima, il 27 marzo, e quindi con Fred De Palma, Anitta e Miss Killa abbiamo La Testa Gira.

19ª posizione per i dischi caldi. Abbiamo una canzone che non è un tormentone estivo, non ha a che fare con l'estate, è stata una canzone estemporanea, sentita, che Achille Lauro ha pubblicato dopo la fine del tour, e quindi è in 19ª posizione, in discesa, La città degli angeli di Achille Lauro.

0: Dischi Caldi sale invece in 18ª posizione, ultimo con la sua Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo alla 17ª posizione dei dischi caldi. DNA con Gabri Ponte e Jovanotti. Jovanotti ha concluso il suo tour europeo e proprio in questi giorni partirà il suo tour ovviamente italiano. Grandissimo entusiasmo, ha citato anche le grandi canzoni conosciute all'estero, tipo l'italiano insomma di Toto Cutugno, però in questo caso è un progetto insieme a Gabri Ponte che racconta la 17ª posizione dei dischi caldi con DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

sedicesima posizione, pensate, in risalita, quindi acquista 9 posizioni nella zona di Schicardi, una canzone pubblicata ormai il 1° maggio, e siamo quindi al maledetto me di Fulminacci.

quindicesima posizione, una canzone per la quale potete trovare anche un tutor di uno dei protagonisti insieme ai nipoti, ovvero Nino D'Angelo. Si dice molto molto contento di aver partecipato a questo tormentone, studia i passi della canzone La Costiera Amalfitana proprio insieme ai nipoti, quindi guardate i suoi social e fate anche voi le prove se volete. È stabile in quindicesima posizione La Costiera appunto Amalfitana con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Una canzone per la quale andavano scelti i tempi giusti per risalire man mano in classifica, parlo di Madame con quello che lei ha pensato come una canzone più estiva. In realtà c'è sempre della riflessione, c'è sempre insomma anche dell'ironia in quello che Madame scrive. Mama non mama, 14ª posizione dei dischi caldi.

In 13ª posizione abbiamo uno dei protagonisti dell'estate 2026, sicuramente c'è Iram che sta partecipando a tutti i festival dedicati appunto alla musica di questa estate e lo troviamo quindi in 13ª posizione di Schicaldi con Cabana.

finalmente nella zona dischi caldi. Voi sapete insomma che a metà luglio escono pochissime canzoni, già i giochi per l'estate sono fatti. Non vale per Saif, che insomma è un po' il re di quest'estate. Se la regina è Selena Brancale, Saif si candida a diventare proprio il re dell'estate 2026. Ha estratto un nuovo singolo dal suo album, in questo caso arriva quindi come new entry nella 12ª posizione di dischi caldi Saif, appunto, con Parlar d'amore.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo invece alla vetta della classifica dei dischi caldi di questa settimana. C'è sempre lui, c'è sempre Jovanotti, che sicuramente è un collante anche per tanti artisti. Questo è un connubio, un incontro molto molto felice anche per una filosofia, uno stile di vita che li unisce, quello insieme ad Alfa, insomma, è questa Buon Vento, che sicuramente è molto utilizzata anche sui social, ma credo che la gente voglia condividere il significato più profondo di questa canzone. Quindi Buon Vento anche a voi. Il vento poi ci porterà anche la classifica delle top 10 sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana, e quindi ogni bene da Maria Cristina Zoppa tra pochissimo con la top 10 della Top Week, ovvero le canzoni più trasmesse dalle radio italiane e quindi anche da Rai Radio Tutta Italiana.

0: non proprio se...
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, Top Week del che parte dal 1 agosto e vi tiene compagnia per questa primissima settimana di agosto, non calda, caldissima. Abbiamo già parlato della classifica dei dischi caldi, adesso andiamo proprio alle prime 10 posizioni che risentono spessissimo anche dei tour che girano in proprio in questo momento in Italia. Lo vedremo soprattutto per la vetta di questa classifica. Vi ricordo che potrete ascoltare le nuove classifiche dal sabato al giovedì sempre su Rai Radio Tutta Italiana in vari orari, mentre l'appuntamento con Disco Rai è il mercoledì e il venerdì alle 13 e alle 19, dove riascoltiamo le interviste fatte a moltissimi dei protagonisti di queste classifiche proprio durante l'anno, quando hanno presentato i loro album. L'estate è più un'estate fatta sicuramente di singoli pubblicati anche per questa stagione, e altri invece che escono da queste logiche, e quest'anno ce ne sono stati più di qualcuno. Ma andiamo in decima posizione, lui in realtà unisce tutte e due le cose, il singolo sicuramente estivo ma con significati sempre molto profondi, e quindi è un po' un unicum nella classifica, anche nella top ten. Parlo di Francesco Gabbani, in lieve discesa ma sempre saldo nella top ten con Summer Funk.

instabile invece nona posizione c'è Emma con Fabi Fibra con Antidroga, una canzone pubblicata il 26 giugno e che rappresenta una nuova strada di Emma che è in tour proprio in questi giorni, un tour molto molto seguito e quindi rimane stabile nella top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane.

in ottava posizione, sappiamo che è ferma per un incidente appunto avvenuto proprio su un palco qualche giorno fa, ma in netto miglioramento la nostra Noemi, che speriamo di rivedere appunto in questo agosto, fine agosto, di nuovo in tour. E quindi è in lieve discesa in ottava posizione nella top 10 con Tu cosa fai questa sera.

0: mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Settima posizione, una canzone pubblicata il 19 giugno e pensate che ha raccolto un po' tutte le posizioni della classifica, ma quasi sempre in top 10. Adesso sale, continua a salire dal 19 giugno appunto, Anna con Wild Girl Worst.

quarta posizione per una canzone che amiamo moltissimo e che in realtà raccoglie la prima posizione nella classifica delle canzoni indipendenti italiane, perché è prodotta dalla Tarma Records, poi distribuita Sony Warner, perché è un incontro tra Marco Mengoni e Angelina Mango, quindi sesta posizione, In leggera discesa, Canto d'amore.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Sale invece in quinta posizione, quindi continua a salire, incredibile. Una canzone che è sempre stata nelle top 10 da quando è uscita il primo maggio, parlo di Gaia con Bossa.

anche lui è un artista che ha praticamente bazzicato, come dico io, ma che è fisso nella classifica delle top 10, in questo caso addirittura del Festival di Sanremo. Sale questa settimana, acquista una posizione, Samurai J con Flamenco Paranoia.

siamo quindi alla vetta del top 10. Anche qui c'è una novità questa settimana, e secondo me appunto dovuto moltissimo al fatto che questo artista è in tour. Ma partiamo dalla terza posizione. Ormai diciamo che le due canzoni che andiamo ad ascoltare adesso e poi la successiva rappresentano veramente sempre la vetta della classifica. La canzone che andiamo ad ascoltare è stata in prima posizione, in seconda, in terza, quindi scende leggermente questa settimana, ma è sempre lì, è sempre sul podio. La canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, forse l'avete già immaginato, con Sorry Scusa Lo Siento.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Era in vetta alla classifica la settimana scorsa, scende solo di una posizione, quindi ben salda nella vetta delle classifiche delle canzoni più ascoltate, più trasmesse dalle radio italiane e anche da Rai Radio Tutta Italiana, Merk & Cremond con The Colors e la regina dell'estate Serena Brancali, questa è Partenope. Yeah!

Quindi chiudiamo questa classifica top 10 del primo agosto, della prima settimana di agosto, con una novità, insomma, scalato man mano, devo dire, dai dischi caldi fino alla top 10. È una canzone partita il 19 giugno e non partita subito nelle primissime posizioni, ma in questi giorni è in tour e l'affetto che raccoglie Tommaso Paradiso è sempre incredibile. C'è stato un momento in questa settimana in cui una ragazza è salita sul palco e ha cantato piangendo dall'inizio alla fine insieme a Tommaso Paradiso, Non avere paura, che è sicuramente una delle canzoni più belle che abbia mai scritto. Ma in questo caso Tommaso Paradiso è saldo in prima posizione nella classifica delle top 10, quindi in prima posizione in assoluto delle 20 che vi abbiamo raccontato anche questa settimana con Agitare Coca-Cola. Noi invece agitiamo la mano, vi salutiamo, vi terremo compagnia anche durante le nostre vacanze e le nostre ferie, perché non possiamo non raccontarvi qual è la musica che gira intorno, non soltanto in tutte le radio italiane, ma anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, perché siamo sempre sul pezzo e soprattutto, insomma, vogliamo cantare e raccontare insieme a voi quali sono i suoni di quest'estate. Ma troverete tanta altra buona musica, soprattutto del passato, anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, anche perché pare appunto che le ultime tendenze siano quelle di un ascolto forsennato anche da parte dei giovani della musica del passato, e questo in fondo ci fa anche molto, ma molto piacere. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, e rimanete sintonizzati su Rai Radio Tutta Italiana. Muah.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

0: Mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom bom bom.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

Ricorda il tempo, ricorda com'era prima di tutta questa malattia degenerativa. Ricorda di chiudere la porta e controllarla 7 volte. Se questo ti sembra follia, la follia è farlo ogni notte. Ricorda di non ricordare come la tua mente vuole, perché ti confonde la vita reale, dove non sai stare da solo, ma continui a restare da solo in un mondo che ti vedi accanto, con le voci che ti senti dentro. Amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io. Dimenticare l'amore per le cose belle, dimenticarle. Amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io.

Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

so che tu lo sai che la mia mente è un posto indecente, dove passano tutte le cose che non vorrei avere in mente. La notte, la gente, lo so che tu lo sai.

Lo sai che a volte vorrei solo correre e poi perdermi nel niente. Sul mare, nel verde. E dopo ogni pensiero

aspetto il tuo ritorno. Metto in ordine le idee, non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

0: mi ritorni in mente. Un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora, oggi il 2012. Il 13 gennaio la nave da crociera Costa Concordia urta gli scogli a 500 metri dal porto dell'isola del Giglio, provocando uno squarcio di 70 metri nello scafo e causando 30 morti, 80 feriti e 2 dispersi, con la conseguenza dell'evacuazione totale delle 4.229 persone a bordo della nave tra equipaggio e passeggeri. Il 21 febbraio l'Eurogruppo concede alla Grecia 130 miliardi di euro di aiuti, 20 mari. L'Emilia Romagna viene colpita da un terremoto di magnitudo 6.0 con epicentro tra le province di Modena, Mantova, Ferrara e Rovigo. 6 novembre, elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America. Barack Obama è riconfermato per un secondo mandato alla Casa Bianca fino al 2017. 22 dicembre 2012, il presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano scioglie le Camere e finisce la 16ª legislatura della Repubblica Italiana. Moriva il 29 gennaio Oscar Luigi Scalfaro, politico, magistrato italiano e naturalmente Presidente della Repubblica. Il 20 febbraio si spegneva Renato Dulbecco, biologo e medico italiano. E il 1 marzo ci lasciava il grande Lucio Dalla. Il 25 agosto Neil Armstrong, astronauta e aviatore statunitense, protagonista dell'allunaggio, si spegneva. E chiudiamo come sempre con Sanremo. Il 2012 Sanremo lo vinceva Emma con Non è l'inferno. Al secondo posto Arisa La notte e al terzo posto Noemi Sono solo parole. Quindi un podio tutto al femminile. Mi ritorni in mente, torna prestissimo. Adesso la musica del 2012.

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.